0: meto y te rajo el culo. ¿Qué va a hacer, cabrón? Los bodies, los récords, el dueño los toca.
1: La extraño, dice. Se mi sono di una maniera che lei me lo ha hecho. Che ricordo la sentenza, ma è che